0: Marcinelle la vendiamo praticamente tutti i giorni, in piccolo, in grande, anche da noi in Italia, con gli immigrati che lavorano in modo irregolare nelle campagne. Sappiamo bene che succedono delle tragedie inenarrabili di cui i giornali danno conto, che poi vengono strumentalizzate molto dalla politica.
1: Oggi come allora, dice in sostanza lo scrittore Paolo Di Stefano, eppure un tempo quegli immigrati eravamo noi, ma per decenni abbiamo assistito a una sorta di rimozione collettiva della tragedia di Marcinelle, quando l'8 agosto 1956 262 operai, tra cui 136 italiani, restarono sepolti in una miniera in Belgio, quasi a voler nascondere sotto al tappeto la polvere della povertà e i sacrifici che avevano spinto milioni dei nostri connazionali a fuggire all'estero. Un'amnesia che oggi si ripete, identica, e riguarda la manodopera straniera dei tanti immigrati che vivono oggi nel nostro paese. A 70 anni da una delle pagine più dolorose della nostra memoria, ricordiamo quel tragico evento, ma guardiamo anche a tutte le Marcinelle di oggi. E questa la puntata di Cosmo Italiano. Io sono Cristina Giordano. E qui con me in studio oggi c'è Giulio Galoppo, con cui vogliamo ricostruire quel tragico evento di Marcinelle. Giulio, cosa successe esattamente quell'8 agosto 1956?
2: Allora, un incendio trasforma la miniera di carbone di Bois du Cazier in una trappola mortale, strutture vecchie, cavi ovunque, anche dove non dovevano esserci, nessun estintore a disposizione e nessuna via di fuga o porte stagne. Tra le fiamme muoiono, come dicevi tu, 262 operai di 12 nazionalità, tra cui quella polacca, belga, greca, ma la maggior parte delle vittime è italiana, con 136 connazionali. Una vera e propria strage.
1: Quali furono le cause dell'incendio?
2: Gli inquirenti stabilirono che l'incendio di Marcinelle fu innescato da un errore operativo nel pozzo di sollevamento. Mi spiego. Un montacarichi partito nel momento sbagliato urta una trave d'acciaio, trancia un cavo elettrico e danneggia condotte dell'olio e dell'aria compressa. Le scintille e il cortocircuito fanno il resto, scatenando l'inferno. Un incidente tecnico, quindi, ma molti resoconti sottolineano anche problemi strutturali, quindi scarsa manutenzione, condizioni di sicurezza insufficienti e la presenza di materiali infiammabili vicino alle installazioni elettriche.
1: Si dice che la tragedia di Marcinelle segni una svolta nella storia dell'emigrazione. Perché?
2: Beh, perché da quel momento finisce l'emigrazione ufficiale dall'Italia verso le miniere belghe. Non è più possibile far finta di nulla accettando condizioni di lavoro e di vita disumane. Va sottolineato infatti, Cristina, che il rischio non era solo quello di morire in un incendio. Respirare polvere di carbone per anni, giorno dopo giorno, esponeva anche alla silicosi, una malattia che può avere conseguenze molto gravi e permanenti. Dopo Marcinelle il Belgio inizia a cercare manodopera, quindi in altri paesi, come Spagna, Grecia, il Marocco e anche la Turchia.
1: Che ne è stato della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle?
2: La miniera è rimasta attiva fino al 1967 ed è diventata poi un museo, un luogo della memoria, grazie tra l'altro all'intervento di alcuni ex minatori italiani che hanno cominciato a prendersene cura opponendosi alla sua demolizione.
1: Anche per

0: parte delle spese e a risarcire alcuni familiari delle vittime, ma con cifre irrisorie.
1: Facciamo un passo indietro, Giulio. Puoi ricostruire come si è arrivati alla presenza di così tanti minatori italiani in Belgio?
0: Nel dopoguerra l'Italia, devastata ovviamente dal conflitto e con una disoccupazione altissima, punta anche sull'emigrazione proprio come strumento economico e sociale di ricostruzione. Il Belgio, dal canto suo, in quegli anni ha un enorme bisogno di manodopera per le miniere, anche perché molti belgi rifiutano di tornare a fare quel lavoro. Il governo belga ricorre quindi ai lavoratori stranieri, soprattutto italiani.
1: E ricordiamo in che modo?
0: Allora, il trasferimento dei lavoratori verso il Belgio avviene tramite un accordo bilaterale che viene siglato a Roma il 23 giugno 1946 dal primo ministro De Gasperi e da quello belga, Van Hack. L'accordo prevede uno scambio tra minatori italiani e carbone belga e stabilisce il trasferimento di 50.000 lavoratori italiani nelle miniere belghe. Per ogni minatore italiano il governo belga garantisce praticamente una determinata quantità di carbone all'Italia, e per questo si parla di accordo minatore carbone o anche uomo carbone. Molti degli ex minatori, non a caso riflettendo a posteriori sulla propria esperienza, dicevano di sé di essere stati venduti dall'Italia al Belgio per un sacco di carbone.
1: Abbiamo accennato poco fa, tra l'altro, che le condizioni di lavoro per chi arrivava in Belgio erano disumane, ma cosa trovavano esattamente gli italiani al loro arrivo?
0: Innanzitutto venivano mandati immediatamente, senza alcuna preparazione, al fondo, cioè in gallerie sotterranee che raggiungevano anche i 1.000 metri di profondità, con salari che erano inferiori a quanto era stato promesso e forti rischi per la sicurezza. Vivevano tra l'altro in baracche di lamiera negli ex campi di prigionia e di concentramento, senza elettricità e con i servizi igienici all'esterno. Tra il 1946 e il 57 dall'Italia ne arrivarono 224.000, mentre i rimpatri furono poco più di 50.000. La popolazione belga raggiungeva all'epoca, devi pensare, gli 8 milioni di abitanti. Il paese era quindi totalmente impreparato ad accogliere così tanti lavoratori stranieri.
1: Anche la Germania, lo sappiamo, ha intrapreso percorsi simili a quelli del Belgio, con accordi bilaterali con l'Italia.
0: Esattamente. Nel dicembre 1955 l'Italia e il governo dell'allora Germania Ovest firmano il primo accordo bilaterale per il reclutamento di manodopera. È l'inizio di un grande flusso di lavoratori italiani verso le fabbriche tedesche, soprattutto dal mezzogiorno, verso il bacino della Ruhr e poi più tardi anche verso Wolfsburg. Inizialmente si trattava di soli uomini, poi arrivarono anche donne in qualità di Gastarbeiter, così venivano chiamati all'epoca, finendo poi col diventare però parte integrante della società tedesca. Ne abbiamo parlato molto qui a Cosmo Italiano alla fine dell'anno scorso.
1: Grazie Giulio Galoppo, e se ve li siete persi trovate i video e le storie che abbiamo raccolto proprio in occasione dei 70 anni di quel primo accordo bilaterale sulla nostra pagina web VDR Cosmo Italiano. Tra le tante anche la storia di Rosetta Leone, dalle miniere della Ruhr al ristorante che ha portato la pizza a Oberhausen. Ma appunto, mentre l'Italia stava mettendo le basi del suo primo miracolo economico, molti italiani, dicevamo, lasciavano il nostro paese per la Germania, per il Belgio, per la Francia. L'immigrazione era però qualcosa di cui non si parlava, erano storie di sofferenza che stonavano in un periodo di ritrovato ottimismo. Forse per questo anche sulla tragedia di Marcinelle abbiamo assistito per anni a una sorta di rimozione collettiva. A mettere invece nero su bianco la ricostruzione di quel tragico 8 agosto 1956 è stato lo scrittore Paolo Di Stefano in La Catastrofa. In questo termine, dove si mescolano dialetto italiano e francese, è racchiuso il dramma di uno dei più gravi disastri minerari d'Europa. Il romanzo di Di Stefano, che è ispirato a fatti realmente accaduti, dà voce proprio agli ultimi sopravvissuti, alle vedove, agli orfani e ai soccorritori. Le loro storie sono le protagoniste, e a 70 anni dalla tragedia di Marcinelle l'editore Sellerio ne ha pubblicato una nuova edizione arricchita dalla storia di un eroico comandante partigiano morto per uno scambio di turno, dalle lettere di un giovane emiliano ai genitori e dai destini spezzati di alcune vedove e bambine. A Paolo Di Stefano, autore di questo romanzo, chiedo: a 15 anni dalla pubblicazione della prima edizione del libro, c'è una

0: testimonianza tra le tante che ha raccolto, che fa fatica ancora oggi a rileggere perché è troppo dolorosa?
1: C'è soprattutto il silenzio che faccio fatica a sopportare, per esempio il silenzio di uno dei minatori, Geremia Iezzi, che si era rifiutato allora e si è sempre rifiutato dopo di rispondere alle mie domande e di incontrarmi. Aveva rilasciato un'intervista molto prima, decenni prima che io lo chiamassi, ed era un'intervista molto forte, anche perché lui aveva perso due fratelli l'8 agosto. E quel silenzio mi ferisce ancora oggi, perché avrei voluto parlargli, oggi lui non c'è più naturalmente, avrei voluto parlargli e sono sicuro che sarebbe stato un bellissimo incontro. E poi ci sono tante testimonianze, soprattutto di orfani, che faccio fatica a rileggere. Per esempio c'è una donna che aveva perso il padre qualche giorno prima di nascere, tant'è vero che quando poi ci fu il funerale in Abruzzo, il funerale del padre, era il giorno in cui lei nasceva, e la nonna doveva in pratica decidere se assistere al parto della nuora e quindi veder nascere questa ragazza che si chiamava Gemma, oppure seguire il funerale del figlio. E lei mi disse, tra la vita e la morte ha deciso per la vita, e cioè è andata ad assistere al parto. Ed è veramente commovente ancora oggi per me.
0: E in che modo queste testimonianze così commoventi hanno contribuito a ricostruire la memoria collettiva di questa tragedia?
1: Guardi, in Italia non c'era nessun libro che raccontasse la storia di Marcinelle, ed è veramente un vulnus incredibile. Dopo 50 anni, allora, quando uscì il mio libro, non c'era nulla se non libri periferici, diciamo, non di diffusione nazionale. E questo è molto significativo, perché in pratica la tragedia di Marcinelle è caduta nell'oblio in Italia. Pochi sanno, anche delle generazioni più anziane, sanno esattamente cosa è successo allora. Quindi avere questa possibilità per me è veramente un privilegio bellissimo, di andare a incontrare, a ricostruire le vicende attraverso le voci dei testimoni che avevano vissuto quella giornata, e poi naturalmente prima tutta la vicenda dell'emigrazione. È stato riempire un vuoto, ecco, dare, regalare una dignità a queste persone, e quindi permettere anche una memoria collettiva di ritrovarsi in un momento in cui la Repubblica aveva pochi anni, cioè la tragedia di Marcinelle è stata la prima vera grande tragedia dell'Italia repubblicana, e sì, non è un caso che sia avvenuta fuori dall'Italia, e cioè che sia una tragedia dell'emigrazione.
0: Quanta consapevolezza c'è nel considerare che gli emigrati allora eravamo noi?
1: Oggi non c'è nessuna consapevolezza di tutto questo, e appunto un libro come il mio, ma come altri che sono usciti e che stanno uscendo, sono libri che dovrebbero aiutare a una riflessione di questo genere, e cioè a riconquistare una vera consapevolezza storica per poter leggere il presente in un modo più lucido, più sereno, più equilibrato, ecco. Questa coscienza non esiste, e a me fa sempre molto effetto guardare i libri. Una volta avevo fatto una ricerca su questo per il Corriere della Sera, i manuali delle scuole. E sì, nei manuali delle scuole di storia la voce emigrazione è un paragrafo, forse poco più che un paragrafo, e Marcinelle è una nota a margine. Proprio non esiste l'idea che noi siamo stati emigranti, e già nelle persone adulte della mia età, eccetera, ma figurarsi nei giovani. I giovani non sanno nulla, non dico di Marcinelle, ma neanche del fatto che i loro nonni si sono spostati in altri paesi per cercare lavoro e si sono spostati magari clandestinamente, oggi diremmo, tra virgolette.
0: Come mai questa assenza di memoria?
1: Guarda, sono delle rimozioni che avvengono sempre di fronte ai grandi problemi. Io ho vissuto come emigrante a mia volta in Svizzera e i ticinesi erano stati all'inizio del Novecento, ma anche alla fine dell'Ottocento, erano stati emigranti in Australia, in Canada, e di tutto questo non sapevano nulla, al punto che trattavano noi italiani da miserabili. Non avevano, loro erano quelli che stavano bene, eccetera, e noi che andavamo lì a lavorare nelle dighe, per le gallerie, eccetera, eccetera, eravamo i miserabili da trattare a calci nel sedere, esattamente come era successo in Belgio e esattamente come succede oggi nel nostro comportamento nei confronti dei migranti che arrivano qui. Sono delle rimozioni storiche che avvengono, credo, per una psicologia collettiva che ha bisogno proprio di dimenticare per andare avanti. Ma per andare avanti in realtà e per andare avanti in modo appunto consapevole bisognerebbe ricostruire e conoscere bene la propria storia.
0: Cosa hanno in comune secondo lei l'Italia che allora ha spinto quei giovani a emigrare con l'Italia di oggi?
1: L'Italia di oggi è un'Italia del benessere, un'Italia che tutto sommato, con tutti i problemi che conosciamo, di disoccupazione eccetera, è un paese ricco. L'Italia di allora era un paese appena uscito dalla guerra, con problemi enormi di disoccupazione dei giovani, con una politica totalmente assente per esempio sul piano della grande economia che noi potevamo vantare, che era quella, l'economia contadina, insomma l'economia dell'agricoltura eccetera.
0: Eppure ancora oggi moltissimi italiani lasciano l'Italia, anche se ovviamente in altre condizioni.
1: Lasciano l'Italia in altre condizioni, e cioè in condizioni un po' più consapevoli oppure un po' più fortunate, diciamo, non sempre, perché poi appunto c'è, noi sappiamo bene che addirittura in Italia è più forte l'emigrazione che non l'immigrazione, cioè il bilancio è negativo, le persone vanno via molto più di quante persone arrivino, ma anche di questo c'è pochissima consapevolezza. Si parla di un paese invaso dagli stranieri africani o non africani, insomma si parla molto di questo e molto meno del fatto che siamo ancora costretti a partire.
0: La tragedia di Marcinelle è una vicenda che ci ricorda, accanto alla questione dell'emigrazione, lo sfruttamento dei lavoratori. Esistono delle forme di sfruttamento che oggi potrebbero portare a una odierna Marcinelle?
1: Marcinelle la vediamo praticamente tutti i giorni, in piccolo, in grande, anche da noi in Italia, con gli immigrati che lavorano in modo irregolare nelle campagne. Sappiamo bene che succedono delle tragedie inenarrabili di cui i giornali danno conto, che poi vengono strumentalizzate molto dalla politica. Ci sono purtroppo differenze che riguardano per esempio la regolarizzazione del lavoro, mentre allora la necessità di questi paesi di accogliere con l'idea che avrebbero colmato dei vuoti di manodopera che c'erano, spingeva questi paesi a firmare degli accordi con l'Italia. Questi accordi, per esempio per il Belgio, sono stati firmati nel 1946, quindi 10 anni esattamente prima della tragedia di Marcinelle, e in qualche modo funzionavano, nel senso che si stabilivano dei contingenti, dei lavori che avrebbero aiutato più di altri, eccetera, eccetera, e questo più o meno funzionava. Anche se poi la clandestinità nel lavoro appunto rimaneva. Oggi tutto questo non esiste, cioè oggi purtroppo la retorica politica impedisce di prendere delle decisioni così ragionevoli, tutto sommato, però oggi tutto questo non c'è la volontà di colmare dei vuoti, che sono dei vuoti in Italia, lo sappiamo, no? In Italia ci sono dei settori di lavoro che, in cui sarebbe l'esigenza di avere lavoratori stranieri, visto che gli italiani non vogliono più fare certi lavori, come era accaduto ai belgi, perché se questo era stato organizzato, questo accordo di scambio tra l'Italia e il Belgio, era stato organizzato perché i belgi non volevano più lavorare nelle miniere.
0: La tragedia di Marcinelle nelle parole del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano. Avete ascoltato una puntata del podcast Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD, scritto, redatto e prodotto da un team di giornalisti italiani in Germania, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme di podcast. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano. Il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.